0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi, l'11 settembre, affistiamo a Sant'Adelfo. Sant'Adelfo è un nome greco che significa che tiene caro, che è fratello di tutti. Sant'Adelfo era nipote di Romarico e diventò monaco e si formò a Luxeuil. Cioè sapere che la badia di Luxeuil era stata fondata nel 590 da San Colombano, era un gran centro spirituale e intellettuale. I monaci recopiavano i testi anziani utilizzando una lettera nuova che è a minuscola, quella che non ci serviamo oggi, perché prima si scriveva unicamente in maiuscola. Dunque Sant'Adelfo, morto in 670, fu abate di Remiremont. Adelfo, in Sabadia, è stato abate e poi dopo si rivoltò a Luxeuil in Dedo Morsi e sto luogo diventò una pipiniera di santi, in cui a sua morte, che prima è stata avvistata il 10 dicembre e poi dopo è stata messa all'11 settembre. Ecco il santo che ne affistiamo oggi.
1: I santi. I vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete venerata tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: a déclenché un séisme. L'État hébreu a dynamité des tunnels souterrains du Hezbollah. Vladimir Poutine en Inde pour 3 jours. Le président russe est arrivé à New Delhi cette nuit pour participer au sommet des BRICS. Un rendez-vous diplomatique sous haute tension sur fond de guerre en Ukraine et au Proche-Orient.
1: Les associations aussi font leur rentrée, notamment celles qui œuvrent pour aider les plus fragiles. On en parle dans 10 minutes avec Elisabeth Valbaum. La suite de l'information sur RCF Notre-Dame. Je salue tous les journalistes qui s'apprêtent à vous informer.
2: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
3: Isanti. Et vous présente une langue corse.
4: Oggi, l'11 settembre, a festemo a Sant'Adelfo. Sant'Adelfo è un nome greco che significa che tiene caro, che fratello di tutti. Sant'Adelfo era nipote di Romarico e diventò monaco e si formò a Luxeuil. Cioè, sapete che l'abbadia di Luxeuil era stata fondata nel 590 da San Colombano, era un gran centro spirituale e intellettuale. I monaci ricopiavano i testi anziani utilizzando una lettera nuova che è a minuscola, quella che non ci serviamo oggi, perché prima si scriveva unicamente in maiuscola. Dunque Sant'Adelfo, morto in 670, fu abate di Remiremont. E Adelfo, in Sabadia, è stato abate e poi dopo si rivoltò a Luxeuil, in Dedo Morzi, e sto luogo diventò una pipiniera di santi, in cui a sua morte, che prima è stata avvistata il 10 dicembre e poi dopo è stata messa all'11 settembre. Ecco il santo che ne festiamo oggi.
3: I santi. E vostri santi in lingua corsa.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Scontrata, présenté par Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per un'emissione particolare stamane, 15 agosto e sono 5 ore 20 di mane e sono in Eccega Suarela e c'è da essere la prima battuta, prima mossa, caccia mossa, come si chiama, con tutti i cacciatori di un paese e un po' di circondo, dunque aveva un piccolo riporto a Nanta, sa pratica particolare in Corsica, perché è la sola pratica che permette di valere tra ieri e oggi, con giovani anziani, con tutto di mia, i luoghi, a montagna, è un saper fare antico. In due si parla sempre corso. Allora, ci ritroviamo da qui a una stonda per parlare di questa prima cacciamossa di l'anno 2026 e battuta ai cinesi. Ecco, cioè i cinesi sentite di già appuntamento in piazza Ege, i cacciatori sono già pronti, ma non mica tutto al completo. Sentite di già. E a un'epoca ci sono e sentite già gli agari che abbagliano.

0: Bonjour, ça me fait plaisir de te voir. Tous les ans, on se retrouve quand même.
1: Il y a la route. Hein.
2: Alors, soin que Jean-François Bartholomé, on est cité capi d'Abatout. Comment il passe? Puis c'est une trace qui écrit dans ton livre, un quaderne.
3: Un carnet, tous les jours, un quaderne et un carnet. Il va tout, il t'aime tous les noms, et tu écris, tu vois tous les noms des permesses et d'assurance.
2: Alors, cosa è il ruolo di un capo di abbattuta?
3: Il capo di abbattuta è l'intervento, bon, organizzare le abbattute,
1: o
3: d'altre, Fernand e Antoine.
1: Celui qui nous a envoyé Romain et
3: Philippe. Nous avons pas un peu par Rania et Post, par Faïsfret et tout, un peu le rôle du chef de Batout. Comme le battu notre ami, ou Chemique, je ne sais pas qui.
1: Oui,
3: mais c'est ça, je ne sais pas. C'est le tchèque, mais bon, François, François, c'est vous. Qui est le
2: capomage.
3: Au lieu de nous. Una ventina, mi pare.
2: In due si passa, qual è che sceglie un luogo in due si lava battuta?
3: Abbiamo scelto a due o tre, abbiamo scelto un luogo per fare battuta.
2: E come si passa? C'è una piazza, ci sono le voci, come si passa?
3: Nel nuovo boccio non ce ne sarà tanto perché tutto sarà, mi si posa un po' dappertutto. Ci sarà, bon, il boccio è sempre di stessa, i nostri anziani. Félix et Antoine.
2: Sont
3: sempre qui.
2: Ancora a Gompia.
3: Oh, ben oggi abbiamo cominciato a manettare a mossa verso 6:15. Più tardi non ore compia. Se tutto va bene.
2: Faccio troppo caldo.
3: O caldo, come ce le diamo?
2: Ci nasce il segnale.
3: Quest'anno ci sono, ma c'è massa di roba più e per più ci ho fatto attenzione, ci sono i luoghi anche assai per castre e più, veramente più.
2: E quanto c'è Diagari?
3: Diago, quest'anno mi ha recuperato due agaradi, Jean-Antoine e Steve, più in cui noi sono con Fernand, François e... Oggi ci sarà manco 15 anni, 10 secondi, 10 secondi.
2: Non mi capisci perché, oggi è facile, ci sono i GPS e tutti, i telefonini, ma tempi fa non c'era mica.
3: Tempi fa
2: si va giù attendo.
3: Tempi fa non c'era nulla.
2: E come si va giù, patroi, i posti, per sapere se gli agari
3: I voci ti chiamano.
2: Allora, siamo con Antonio Pellegrinetto, voi quanto tempo fa che fate la battuta?
4: Io vivo almeno 20 anni, 20 anni che vado a caccia, io geniale, ma io prevengo andare a piuma, quando c'è la piuma io prevengo andare a piuma, ma al principio così mi piace da noi essere con tutti i miei amici, i miei fratelli, in equipe. E soprattutto il giorno della partita andiamo a geniare.
2: È una tradizione veramente antica, un saper fare che si mantiene.
4: Allora, innanzi la partita, il mese di giugno, il mese di luglio, io mi piace andare a bisticare, mi piace andare a fare i stretti, mi piace andare a fare a pulire.
2: C'è la pulisce in Italia, un po'
4: ogni
2: tutto.
4: Ogni posto, se posso, metto un troppo perché la persona fosse ben posata. Questo mi piace, ne ho fatto parecchio. E stamane io mi metto una posta, non ho mica bisogno di marciare perché oggi ne sento rompere.
2: Io sapevo che avete un problema di salute, vi sentite rompere, ma malgrado questo, qua becchi e andate in posto lo stesso.
4: Io mi andai per la matrimonio.
2: Com'è? Perché tu essere presente un 15 da ora è più importante che l'altro.
4: Il primo giorno, soprattutto il primo giorno, il 15 da ora, c'è massa di persone che vengono due o tre volte con noi, poi dopo si rivolgono in continente, per via di tutto il lavoro, dopo ci ritroviamo un piccolo comitato. Invece che oggi siamo 15 posti e 6 persone e altre. Dunque oggi è una bella equipe.
2: Allora, ma va per la persona più anziana, mi pare.
4: Più anziana è il mio cugino, Henri Pellegrinetti, adesso accanto a me, a posto di Castagno numero 2.
2: Allora, Henri, voi quanto tempo che fate la battuta? parecchiane, eh? Te più di 90 anni.
5: L'epoca è assai ricciane, bastava avere l'autorizzazione del babbo e di posto ricciane che ci diedio.
2: Faceva 70 anni quasi.
5: Adesso un altro anno 70 anni. E un anno che ha durato il servizio militare, se non mi pare che non abbia mai mancato un'apertura. L'apertura è qualcosa di straordinario.
2: È differente, il ministro Antoine, è differente dell'altro giorno, l'apertura cioè essere presente?
5: È così, è il nostro sangue, la nostra vita, siamo stati di pochi semiciuchi. Prima i parenti ci portavano a caccia, portavano gli acari, dopo pigliamo l'uccino del babbo e voilà, il babbo era tutto contento di dare il suo uccino al figliolo e voilà.
2: Allora diciamo con Jean-François Bartolomé che tempi va non c'era mica né GPS né telefonino, come si va via per sapere se hai entrato in posto e magari ben allentati bene, mica scappate?
5: Beh, c'era di dire una cosa, c'è 30 o 40 anni il segnale ce n'era vedo poco.
2: Ah, erano...
5: Ah, non ce n'era mica, allora cacciamo soprattutto o a Levro o a Piuma.
2: Mica un segnale?
5: Ah, un segnale, ci siamo messi piano piano, facciamo l'equipe anche a Cavrese. Me ne vengo quando tombiamo un segnale, un mitino andato una camionetta e facciamo un torno di paese, flexionando. Ma questo me ne vengo bene, sono cose di 30 o 40 anni fa. Voilà. Dopo il segnale ce n'è stato di più in più e tutto il mondo si è messo a cacciare il segnale e vinto 30 anni è diventato mica una malattia, ma è un nostro sangue così. Voilà,
2: è un saper fare particolare
5: di trovarci a mattina, di andare a posta, di rire di qui di cui manca e voilà, brionare qui di cui piglia mico l'acqua che scappa e di ritrovarci dopo a mangiare. Voilà, un piacere è così.
2: Oggi siete in posto?
5: Sono in posto, stato sempre la stessa posta, non c'è mica Martiacchi, malaurosamente gli ambi un posto di più.
2: Ne pigliato di poco di segnale, quantunque?
5: Hanno aiutato uno di pigliato, dopo due o tre anni di più uno per anno.
2: Quanto se ne piglia poco presa ogni anno?
5: Ah, non ne ho pigliato poco, ne avrei pigliato una quarantena qui, in Paco, Jean-François ha detto esattamente.
2: E qui ci sono i suorilesi, ma mica solo, c'è invitati.
5: Ah, beh, qui c'è dunque, il Cicchese, c'è Massi Pellegrinetti. Suavedesi, che è lo stesso comune, e poi c'è due o tre amici o cugini che vengono da ghiaccio o dopo.
2: Allora, qui abbiamo visto un po' che c'è la tattica che si mette in piazza.
6: Qui la tattica si mette in piazza.
2: Come si passa? Ognuno ha un suo posto?
6: Ognuno ha un suo capomaggio per mettere i posti. Ogni luogo c'è un capomaggio.
2: E quello che decide qual è cada essa a tal posto?
6: Siamo noi, eh? Siamo un chef di battuta.
7: A posto la maggio di andare a fare già la pianificare di andare e di non tagliare le altre punte in maggio. E così qui c'è un insieme, qua una mano, so che gli amici mi vanno a bere, qui c'è un insieme.
2: Sono tagliati io,
8: non si sa mai.
2: Che dici? Allora qui te l'intagliacari?
8: No, è lì. Ah. Tu dove andare?
7: Semi 5 imbrancamento, una dritto e una manca. A dritto, a manco o a dritto?
8: No, a manco
7: palintà.
8: Palintà.
7: Dopo qui, tu vuoi dire tutto sarà.
9: Ho 101 allora qua.
7: Oh. No, ma.
10: Io sento.
7: E Jean-Antoine adesso.
10: È tutta battuta qua, se siamo qui.
7: No, ma io ho mappato.
9: La porta meglio mi incantesi.
10: No, ma ce n'era mica Iago.
7: No, ma non ce n'era mica sotto. Qui, a Macula. Io c'è di essa sotto.
10: Ma tirà.
9: No, sta mano è a pa' di sussurro.
7: No, no, no, no. Tu vuoi mica sussurro no. Conmigo. Io ti ho mostrato.
9: Mi mostri, voilà,
7: e ti ho spiegato.
9: E poi il resto.
7: Voilà.
10: E
7: tu.
10: E quando c'è la muretta, quando la tombo, caccio la borda.
7: Ma non giorno, Roberto Muscerà, diventi vicino a volte anche
10: un... Un giardo in bocca.
7: E la tombo,

0: Alors, ce senhor é quarto, o zoro começa a pisar-se, e só tudo e par tudo, e fora de quelli que era l'intà iagri, a centese iagri, e dunque qui di Aulta, e a Gianda Inde, l'anziano capimaccio di a squadra di Cega Suarela, che per via di qualche problema va un po' più cacidia. Ma è sempre pronto di François, donc a diagola in del pa video là un po' come si va a tempi va, come si passa, come lo gampa oggi a caccia a mossa, da so gas perché ta so tenuta, arancia e è pronto, penso che de sin tenuta, e dunque ci ritroviamo da qui a una stonda. Allora, come vi ho detto, dopo la mossa che è stata principiata vicino a Iesa, sono qui a attendere François Pellegrinetti, un capimaccio di questa squadra che ha lavorato assai in Tagaccia. Buongiorno, François.
1: Buongiorno, Filippo, buongiorno.
0: Allora, voi che ci tieni più, non andate più a caccia no. Mossa, ma... una passione che è nata da Zitti.
1: Sì, per dei problemi di salute, dunque un poco più a caccia.
0: Ma partecipai
1: e battute, organizzai per telefono i battute, come fratelli, miei amici qua, per telefono, dunque. Tutto è fatto per telefono, perché conosco un regione come a me stacca.
0: Voilà. Tempi va, questa passione come è nata in voi?
1: È nata che... per via di parenti, babbe, tutto, era cacciarore, e ho cominciato a 12 anni e mezzo a cacciare. Ma tanto c'era poco segnale, cacciavamo a piuma, voilà.
0: E ora c'è assai segnale.
1: Ora c'è più piuma, e c'è assai segnale.
0: Allora, c'è un punto importante che ho a Mintoa, che qualche anno fa è stato un spezzo di, cioè, ciò che voi chiamate, un chalet.
1: Sì, spiegate. Un chalet... Se tu vuoi, Filippo, noi, si passava nel me, nel garage nel me.
0: Non ci ha spiegato a gente che ci stava sente che dopo a caccia mossa, a gente ci voleva spugliare no. Tutto.
1: Sì. No, ma si passava nel me.
0: Geniale, si passava nel me.
1: Abbiamo fatto l'atelier per spedire il geniale, e nel garage, e poi abbiamo fatto una terrazza per mangiare tutto. Ma dopo, bon. A lui tu video, allora basta ne me, a lui ci ha trovato un terreno e mi video a Tacumere e ci ha dato un terreno e come nell'equipe di caccia c'era elettricien, plombier, travagliavano un legno e mi ha fatto un chalet a cui l'architetto che conosceva mio fratello a Marina Viva. Voilà, e ci ha dato un piano e mi ha collato sul chalet. E il chalet è uno dei più belli di Corsica, penso.
0: Voilà. Allora, il suo chalet di la donita di tutti i cacciatori dopo la cacciamossa.
1: Dopo la cacciamossa si ballava, se c'erano i segnali morti, si spedavano e mi fatto anche un luogo per mettere, come si dice, la trippa. La trippa di segnale, così non è mica problema, il luogo di lampada più bello. Voilà, e mettiamo la calcina, dunque sei mesi dopo non c'era più nulla, polvere. Voilà, e dopo ci ritroviamo aperitivo, a mangiare, e voilà, e andiamo via le 4 ore dopo mezz'ora.
0: E c'è un uso che continua, diciamo,
1: Ah, è.
0: Quanto li pigliate all'anno?
1: All'anno, prima, siamo una piccola squadra noi, ne pigliamo... Certo, oltre 90, 85, 70, voilà, a noi ci bastava.
0: E oggi, oggi di no?
1: Oggi di no, ma hanno ne pigliato meno, sono mica partito. Così, beh. Qui abbiamo cominciato semi bene, voilà.
0: Per 2026, e... Allora, ogni volta, ogni sabato c'è dunque un ripasso in giro,
1: Ah, sempre. Dopo la caccia... c'è un ripasto, tutto il mondo porta a mangiare, voilà.
0: È un uso tramandato ai giovani?
1: E i giovani ce n'è poco, ce n'è poco, ma quest'anno penso che è meglio che anno. Voilà. Cioè, e mi ha reclutato, come si dice,
2: in ballon.
1: In ballon, e voilà. Dopo l'equipe si è messa, sennò l'inverno, mezzo inverno, eravamo 6 o 7, eh? E quest'anno siamo 13-14. Dunque, faceva tutto meglio.
2: Ecco. Voilà. Ringraziamo François Pellegrinetti della squadra dunque di Eccega Soarel, con suo fratello Felix e tutta la famiglia. Dunque l'emissione è compia, Nanta Gacciamossa era in Eccega Soarel. A ringraziare, ci ritroviamo la settimana che viene per una nuova emissione scontrata. Intanto buona settimana a tutti.
3: Scontrata, presentata par Philippe Perrault.

0: le Christ qui ne connaît ni levant ni couchant et qui est la lumière éternelle du Père. Amen.
1: Padre nostro, qui si in cielo, quello sia santificato do nome, quello venga o do regno, quella sia fatta a do volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci da un male.

0: Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne e Gesù, u frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.
1: Dio.